0: Musik für Ihren Morgen auf Bayern 2.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

solo me ne vo per la città. Pure la volpe si stupisce, anche un indugio la tradisce. Solo me ne vo per la città, che non c'è un'ombra che si muove per le strade in ogni dove. E questa sera irreale e fulgida straniera, che c'è una luce ancora accesa, una finestra, una baracca o una chiesa, che il mondo si stringe in difesa e arriva presto la discesa, sarà un'impresa dopo l'attesa. Solo me ne vo per la città, che non sapevo di quell'albero di Trente passapiani, che è un nido di aquile ci sta, e di quel parco abbandonato dove si disperde il prato. E questa notte ne ho viste di crude, di cotte,

anche stanotte non stai a reggere il sogno e il lenzuolo, a dirmi com'è fatto il mondo, se come dicono tutti rotondo, e ad allontanare i fantasmi che girano furbi e nessuno li vede, che suscitano gli entusiasmi di certi amici in malafede. Ma dimmi quando tornerai e se andremo al mare d'estate oppure al circo dei bonsai fra le giostre

Anche stanotte non stai a rendermi una favoletta, a girarmi coperte lenzuola, lo so che sei sempre di fretta. Ma io non mi arrabbio perché è il suo aspettare, lo sai, che poi di tempo ce n'è e di tempo anche tu.

si leggono i contorni delle luci, e ancora della notte i pochi fuochi accesi, e ancora della notte i fiocchi fiocchi appesi. Serami della fede, della speranza, serami di chi crede nell'oltranza, serami della finita infinita storia, serami della nostra grande madre memoria. Signore, da qui si domina la valle e 100.000 piegati sui ginocchi, affranti su grandi lenzuoli bianchi, amici, fratelli, sorelle, amanti. Signore, cosa passa nella sua mente? Lo sguardo perduto nell'orizzonte.

ma spedi con te garanti, non svigliere sbaglia per tre mesi. Easy, easy. Tu, ma spedi con te garanti.